Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. Il mercoledì mattino con Duilio dalle 8 alle 9. Oggi mercoledì 29 luglio. Luglio se n'è andato. Anche lui ha fatto il dovere suo e poi che possiamo fare? Bella giornata oggi, non, ci sono belle giornate, penso che di questi tempi è più che logico avere sì, queste bellissime giornate, possiamo fare del nostro meglio. In confronto a quello che hanno su dall'altra parte dell'emisfero, ovvero tra il terremoto in Giappone e il caldo in Europa, tutto incendi, cosa incredibile, tutto succede. Prendiamo quello che ci viene, quello che ci danno, facciamo del nostro meglio per poter tirare avanti. Oramai siamo arrivati a una certa età e non penso che queste cose ci preoccupino tanto, nel senso che siamo capaci di affrontarle come vengono, nel modo migliore. Sempre con la forza dell'anima e la forza della persona individuale. Oggi voglio mettere la prima una richiesta che non so se viene, speriamo che viene così. Questa mi è arrivata proprio dall'altra parte del mondo, una cosa che mi hanno richiesto quelli dell'emisfero del nord, che adesso lì è qualche mezzanotte passata, cioè mezzanotte e 5. Quindi è meglio che la metto presto, così se in caso si addormentano e poi non ascolta più il programma. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686. Per favore fatelo durante un brano musicale. Se avete qualche richiesta, fatemela pure. Se ce l'ho a portata di mano, la metto oggi, altrimenti sarà per la prossima settimana. Stamattina voglio iniziare con questa richiesta speciale e speriamo che venga, come no. Eccola qua.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: You're tuned to 4EB FM, the station that speaks your language, 98.1.
1: Eccoci qua, eh? Grande Modugno, eh? La voce di Modugno. Ancora usiamo questa musica degli anni quando siamo cresciuti. Non so se sono io o quello che... La musica di oggi non si capisce più le parole. Forse è differente, o forse perché, chissà, stiamo diventando sordi? Tutto è possibile, eh? Un estratto di questo... Chi di voi ha un cagnolino o un gatto, un animale domestico? È vero, c'è qualcuno di voi? Pensate, dice... Ogni animale domestico entra nella tua vita in modo diverso e lascia un segno che nessun altro potrà mai sostituire. Non importa quanti ne abbiamo amati, ognuno ha il proprio carattere, le proprie abitudini e un modo unico di farci sentire meno soli. Con la sua presenza ci si insegna la pazienza, la cura e un amore sincero, fatto di piccoli gesti quotidiani. Quando se ne va, il dolore è grande perché non perdiamo solo un animale, ma un compagno che ha condiviso con noi una parte importante nella vita. E forse è proprio questo il senso di un legame così speciale. Loro portano via con sé. Se ogni animale domestico è unico e irrepetibile, non importa quanti ne hai avuti, non so se ne hai avuti degli anni, perché poi gli animali, vero, quei 10, 12, 15 anni massimo, poi bisogna guardarli in un altro modo, così si rimpiazza sempre con qualcun altro, cioè, però ci vuole del tempo. Non dimenticare l'ultimo, però sai, dopo l'amicizia ci vuole sempre, quando si arriva a una certa età un piccolo animale accanto porta sempre un po' di sorriso in bocca, almeno lo trovo io in quel modo. Non so quanti di voi pensate così. C'è questa, la cosa più brutta è che quando se ne va, e quando se ne va quella parte resta sempre sua per sempre. Non è una cosa... Però andiamo adesso con... andiamo con Marco e il clan, e Per chi si ama...

un bel ritmo, un bel tempo di ballo, eh? Sarebbe bellissimo. Marco e il clan con Perché si ama. Siete sempre in compagnia di Duilio questa mattina, come al solito, ogni mercoledì mattina fino alle 9, dalle 8 alle 9. Tenendoci su questa forma di curiosando si impara, dice, quanti di voi camminano, vanno a camminare? A volte, dice, quando la mente è piena di pensieri, restare fermi peggiora tutto. Le preoccupazioni si rincorrono, le emozioni diventano più pesanti e trovare una soluzione sembra impossibile. Camminare, invece, può aiutarci a mettere ordine dentro di noi. Passo dopo passo, il respiro rallenta, la tensione diminuisce e ciò che prima sembrava confuso comincia ad apparire più chiaro. Cammina dopo una discussione quando senti la rabbia salire. Cammina quando non riesci a smettere di pensare. Cammina quando hai bisogno di ritrovarti e di ricordare chi sei davvero. Non sempre serve avere subito tutte le risposte. Camminare aiuta sempre, dice, ci dice. Il tuo cervello riesce a dare un senso a ciò che stai attraversando. Cammina dopo una discussione, cammina quando hai troppi pensieri per la testa, cammina quando hai bisogno di ricordare chi sei. Il tuo corpo sa già cosa deve cosa fare. Quindi inizi a camminare. Così ci dicono, così ci fanno. Perché il tempo è bello, come no? Facciamo, camminiamo. Andiamo adesso con Omar e Calice Amaro.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Sì, sì, a volte non potete ascoltare questi programmi in diretta, potete andare sempre sul sito della radio 4B e andare on demand. Dicono che noi ci stressiamo troppo per una vita che può finire in qualsiasi momento. Passiamo giornate intere a preoccuparci per problemi che forse non arriveranno mai, per persone che non meritano tutta la nostra energia e per situazioni che non possiamo controllare. Rimandiamo la serenità a domani, come se il tempo fosse infinito. Ma la vita non ci chiede di avere tutto sotto controllo, ci chiede di esserci, di respirare profondamente quando il peso diventa troppo grande, di ridere anche nelle giornate storte, di amare senza aspettare il momento perfetto, di abbracciare chi ci vuole bene e di apprezzare ciò che spesso diamo. Ci stressiamo troppo per un riassumiamo quello che è stato detto, però ci stressiamo troppo per una vita che può finire in qualsiasi momento, sì. Non dimenticare di respirare, ridere e amare. Ricordati di vivere davvero. E quello è tutto. Bisogna adesso. Adesso andiamo con i Nomadi. Nomadi, e ho difeso il tuo amore.
2: Io lo so che questa canzone doveva essere i nostri amici in quattro, invece la canzone è questa.

dice, il problema non è che i bambini non abbiano più rispetto. Oggigiorno ai bambini se fa tutto, a noi non ci hanno fatto mai niente, siamo cresciuti così, e oggigiorno gli fa tutto. Dice, quindi il problema non è che i bambini non abbiano più rispetto, è che molti adulti hanno smesso di correggerli, educarli e dare il buon esempio. La cosa più importante è il dare il buon esempio, perché non è che deve dire, a noi ci diceva fai quello che ti dico io, non come quello che faccio io. Oggigiorno gli devi dare l'esempio, perché capiscono, sono più avanzati che eravamo noi. Quindi penso, quello è il mio pensiero. C'è l'altra, dice, non capirai mai davvero cosa significano matrimoni, divorzi, ansia, parto, morte di una persona cara o crescere dei figli, finché non capiterà davvero a te. Questo è vero. Le teorie e le supposizioni sulle situazioni della vita non corrispondono alla realtà. Credi di essere più intelligente della maggior parte delle persone finché non arriva il tuo turno. A volte non è il senso di essere più intelligenti, è che se uno mette un'idea, un altro mette un'altra idea, un altro mette idea, eventualmente si trova la soluzione per andare avanti. Quello è tutto lì, eh? Spero che questi possano darci un'idea di cosa fare, come non fare, quello che è. E andiamo adesso con... andiamo con Robertino e Contenta tu, contenta... contento anch'io.

Eccoci qua di nuovo, siete qua, Duilio è sempre qui fino alle 9 questa mattina, mercoledì 29 luglio, siamo sempre alla fine di luglio e pronti per agosto. Dice, quando la mancanza di rispetto viene mascherata da uno scherzo, ci sono parole che feriscono, anche quando vengono pronunciate con un sorriso. A volte una critica, un commento fuori luogo o una battuta cattiva vengono nascosti dietro una frase molto comune. Oh, stavo solo scherzando. Ma non tutto ciò che viene chiamato scherzo fa ridere, e soprattutto non tutto ciò che fa ridere gli altri deve essere accettato da chi viene colpito. Mascherare una mancanza di rispetto come umorismo è una delle forme più sottili di aggressività passiva, perché chi ferisce prova a togliersi la responsabilità di ciò che ha detto, facendolo passare per uno scherzo. Se mascherare una mancanza di rispetto come uno scherzo è una delle forme più comuni di aggressività passiva, non devi ridere né tollerare commenti sul tuo corpo, sulla tua famiglia o sulle tue decisioni solo per non mettere a disagio. Lasciare che il silenzio diventi scomodo è un limite sano, valido e necessario. È vero, eh? Andiamo ora con Bobby Solo e Siesta.

0: E quando di voi si ricorda, almeno quelle cose si faceva a quei tempi, si andava a pranzo, poi dopo pranzo si andava a fare. Oh, la gente anziana facevano il pinnolino, vero, facevano una piccola sosta per fare un sonnellino nel pomeriggio. Noi ragazzi naturalmente si andava o al bar o si andava giù al fiume a fare il bagno, insomma. Eh sì, si andava anche a passeggio con la ragazza, perché no? Andiamo a vedere adesso con le nostre associazioni cosa fanno. Questo venerdì 31 luglio alle 6 di sera c'è una varietà. Canta che ti passa. Questo è. Ci sono vari cantanti, artisti, pianisti, cioè il pianista è uno, è Mark Connors, e tutti siete benvenuti naturalmente. Questo è alla Dante Alighieri. Per maggiori informazioni, chiamate pure la Dante Alighieri al 0401 927 967. Questo è per venerdì prossimo alle 6 di sera. Poi c'è la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane che invita tutti i membri, amici, lettori di Rintocchi a festeggiare insieme la festa del papà. Sabato 5 settembre 2026 a mezzogiorno nella sala della chiesa di Sant'Anna, alla 127 Nelson Street, Kalinga. Parcheggio su strada e fuori strada. Beh, c'è certo. E in un'atmosfera familiare sarà servito un pranzo di tre portate, accompagnati dalla musica di Frank De Bellis e tanti premi della ricca lotteria per tutti. Per informazioni e prenotazioni contattare pure Annerina La Spina al 33 57 12 20 oppure Dino Varricchio a 04 22 302 049. Poi abbiamo Festa Italia. Festa Italia è in arrivo. Questo è per il 20 settembre di domenica alla R&I Showground. La festività va dalle 10 e mezzo del mattino alle 5 e mezzo del pomeriggio. Quindi, se volete partecipare, biglietti si trova attraverso Oztix e dovete prenotare attraverso quello perché i biglietti non sono venduti nella giornata. Infatti, è qualcosa che oggigiorno si fa, non si va avanti più, bisogna prenotare sempre i posti e biglietti prima che si va a queste attività. Quindi il 20 settembre, domenica 20 settembre alla. Siamo solo agosto. Beh, siamo arrivati quasi agosto. Beh, passa subito 6 settimane, vanno alla svelta. Organizzatevi, organizziamoci per questa festa. Andiamo adesso con George Mustachi, lo straniero.
1: Con questa faccia da

Tana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita.

0: Un ultimo pensiero sulla questa maturità, Veronica. Maturare significa accettare che non tutti i tuoi familiari meritano accesso alla tua vita. Puoi salutarli, rispettarli e non portare rancore, ma puoi anche mettere distanza quando la loro presenza porta solo critiche, pettegolezzi, invidia o mancanza di pace. Così è. Questo è naturale, questo è logico. Andiamo adesso con questo mi è. Perché mi hai fatto innamorare?
1: Perché mi hai fatto
0: Con
1: innamorare?
0: Savini.

E con questo, carissimi, con Armando Salvini, siamo arrivati alla fine di un altro programma. Oggi mercoledì, vero, 29 luglio. Tanto per ricordarci sempre le date, le cose, tutto. Come di consueto, domani il programma di Giuseppe è registrato, perché Giuseppe, chissà, si troverà in Italia da qualche parte. Ha detto che appena atterrava in Italia, in Roma, andava a Torino prima, poi andava giù in Calabria. Speriamo che il caldo lo... Beh, lui ci è abituato, perché qui noi ce l'abbiamo, siamo abituati. Speriamo sempre che abbia un po' di visite a tutti i suoi parenti, 2 mesi sta. Quindi il programma di domani sarà registrato. Venerdì c'è sempre Luciana e Franco, sempre dalle 8 alle 9. Io naturalmente ritorno mercoledì prossimo. Mi raccomando, se non avete ancora rinnovato l'iscrizione, vi prego di farlo più presto possibile, perché siamo arrivati al tempo di riorganizzare i nostri orari e, guardando i numeri, siamo un pochettino bassi. Quindi, se potete, e se conoscete qualcuno che vuole, fatelo pure, sempre chiamando l'ufficio al 3240 8600. Con questo io vi lascio oggi, vi auguro a tutti una buona giornata, una buona settimana. Come ho detto, ci risentiamo mercoledì prossimo. Oggi vi lascio con Roberto Carlos e La mia solitudine. Ciao ciao a tutti.